0: sì, è vero, sì, mi l'età c'ho uscito.
1: Ah, mi nick demento fra il parco. Ti immagina anche tu fai la. Anche rimlek tu fai te sai.
0: E shot le telefocce che po. Bira.
2: Satariano, Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden.